0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Net.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30.
3: Questa mattina un raid israeliano ha colpito Gaza, almeno 2 persone sono state uccise, una delle vittime era un volontario della protezione civile. I familiari delle vittime del 7 ottobre, che sono riunite non lontane dalla striscia per le commemorazioni del terzo anniversario, hanno detto di aver sentito diverse esplosioni arrivare da Gaza all'alba di questa mattina. In Israele, infatti, i familiari delle vittime del 7 ottobre hanno iniziato da questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese presi di mira dall'attacco di Hamas di esattamente 3 anni fa, che causò la morte di 1200 persone e il rapimento di altre 251. Le commemorazioni sono iniziate alle 6.29, le 5.29 in Italia, nel kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova, dove 378 persone vennero uccise e 44 portate in ostaggio. Alle cerimonie di oggi non ci sarà il premier Netanyahu né gli esponenti del governo, che hanno scelto di celebrare la commemorazione lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile.
2: In Ucraina nella notte c'è stato un massiccio attacco su Kiev, sono morte almeno 2 persone, l'esercito russo aveva colpito la città anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i ponti principali della capitale ucraina.
3: Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno detto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa della flebo di pentobarbital che avrebbe dovuto ucciderla. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando ne aveva 18.
2: Studenti, insegnanti, genitori e sindacati sono scesi in piazza in tutta la Francia per il terzo atto della mobilitazione del movimento studentesco. Solo a Parigi erano 100.000 persone, 450.000 in tutto il paese, in circa 30 città, per chiedere più insegnanti, scuole più dignitose e la fine della repressione della polizia. Il Ministero dell'Interno ha reso noto che

0: sospese.
1: Oggi alla Camera dei Deputati ci sarà il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale. Come nei primi due non ci saranno problemi per la maggioranza, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale, che sarà a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata, le opposizioni cercheranno di farla arrivare il prima possibile alla Corte Costituzionale perché la valuti prima delle elezioni. In generale, tra i punti contestati ci sono il premio di maggioranza se si supera il 42%, i capilista bloccati e il forte aumento del numero di firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento e vogliono presentarsi alle elezioni.
0: Da Roberto Vannacci è arrivato un attacco omofobo al direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali, così ha detto Vannacci, che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio d'amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione di cui nei giorni scorsi è iniziata una nuova stagione.
1: Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina di fronte a 85.000 persone arrivate allo stadio Monumental di Buenos Aires per la gara d'addio di uno dei calciatori più forti di sempre, un amichevole contro il Benin. 3-0 il risultato finale, con due assist e un gol sul rigore del 39enne Messi, autore in tutto di 126 reti in 208 gare giocate con la squadra del suo paese, con cui ha conquistato il titolo mondiale nel 2022.
0: La prossima edizione del Giornale Radio alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. 3 anni fa in Israele la strage del 7 ottobre, oggi le commemorazioni dei parenti delle 1200 vittime. Il governo non ci sarà e in piena campagna elettorale lancia nuovi allarmi di sicurezza. E a Gaza questa notte un raid israeliano ha ucciso 2 persone, tra loro un volontario della protezione civile che stava evacuando, altre persone ferite. Legge elettorale, oggi alla Camera la terza fiducia chiesta dal governo. L'attesa però è per domani, quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata, le opposizioni cercheranno di farla arrivare alla Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni. Da Vannacci, attacco omofobo al direttore del giornale Tommaso Cerno. Si è inventato che io voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali. Non so se chi ha gusti invertiti possa spararle più grosse di chi ha gusti normali, ha detto l'ex generale. Dichiarazione di condanna dalla destra di governo e dalla RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. Gli studenti francesi non arretrano, 450.000 persone ieri in piazza in tutto il paese per una scuola più dignitosa, quasi 500 gli arresti. I liceali protestano anche contro la violenza della polizia, mentre il primo ministro Le Cornu parla per la prima volta dall'inizio del movimento e attacca la sinistra. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
3: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
10: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
9: Due sorelle, due modi diversi di amare.
10: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
9: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso o irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.
1: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Gli studenti francesi non arretrano, 450.000 persone in piazza in tutto il paese per una scuola più dignitosa, quasi 500 gli arresti, i liceali protestano anche contro la violenza della polizia, mentre il primo ministro Le Cornu parla per la prima volta dall'inizio del movimento e attacca la sinistra. 3 anni fa in Israele la strage del 7 ottobre, oggi le commemorazioni delle 1200 vittime, il governo non ci sarà e in piena campagna elettorale lancia nuove allarmi di sicurezza. A Gaza questa notte un raid israeliano ha ucciso 2 persone. E a Kiev nella notte almeno 2 morti in un attacco russo. Ieri colpite 2 navi commerciali nel Mar Nero in una zona di competenza della Bulgaria, paese membro della NATO. La legge elettorale, oggi alla Camera la 3ª fiducia chiesta dal governo, l'attesa però è per domani quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata le opposizioni cercheranno di farla arrivare alla Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Studenti, insegnanti, genitori e sindacati sono scesi in piazza in tutta la Francia per il 3º atto della mobilitazione del movimento studentesco. Solo a Parigi c'erano 100.000 persone, 450.000 in tutto il paese, in circa 30 città, per chiedere più insegnanti, scuole più dignitose e la fine della repressione della polizia. Il primo ministro Le Cornu, parlando davanti all'Assemblea nazionale per la prima volta dall'inizio della crisi, ha condannato le violenze, garantendo che quelle commesse dai poliziotti verranno perseguite, ma ha accusato Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra, di voler creare il caos fomentando le manifestazioni. In serata il presidente Macron ha convocato i ministri all'Eliseo per fare il punto della situazione. Il servizio da Parigi.
3: La protesta dei liceali francesi non si placa, anzi si allarga. 270.000 manifestanti ieri in tutta la Francia, secondo il Ministero dell'Interno, di cui 50.000 a Parigi, quasi il doppio, secondo i sindacati studenteschi, che hanno contato 450.000 partecipanti in tutto il paese e quasi 100.000 nella capitale. Comunque sia un successo incontestabile, oltre alle previsioni che per esempio davano tra 20 e 40.000 manifestanti probabili per il corteo parigino, finito più del doppio. 1.800 licei bloccati, più di uno su 2 e una 50, quasi tutte le università che si sono accodate al movimento. E malgrado una giornata di cortei ieri in tutte le grandi città, per la maggior parte pacifici, grazie anche alla presenza e alla solidarietà nelle manifestazioni di sindacati, associazioni e partiti di sinistra, si contano comunque quasi 500 fermati, segno di una repressione poliziesca che resta la prima risposta del governo, che invece rimane avaro quando non contraddittorio nelle concessioni per trovare un compromesso. La promessa di intervenire d'urgenza sulle supplenze, per esempio, suona vana, sapendo che nella finanziaria lo stesso governo aveva ridotto dei 2/3 il fondo speciale del Ministero dell'Istruzione per il rimpiazzo degli insegnanti assenti. E alla proposta, quasi ingenua se non proprio irrisoria, avanzata dal primo ministro, di una mezza giornata di democrazia liceale in tutti i licei da qui a venerdì, la coordinazione dei sindacati liceali risponde con una nuova giornata di protesta domani e la richiesta ben più concreta di 10 miliardi d'urgenza per i licei. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
2: 3 anni fa.

0: sia Netanyahu sia il Ministero della Difesa, in piena campagna elettorale, hanno lanciato per tutta la giornata di ieri nuovi allarmi sulla sicurezza. Come vive il paese questo anniversario? Sentiamo Manuela Dviri, scrittrice e giornalista, al microfono di Luigi Ambrosio.
1: Si prepara praticamente con due eventi, uno pubblico organizzato dal governo e un altro organizzato dai parenti dei caduti, dei parenti di coloro che erano stati rapiti. E quindi sono due storie diverse. In più ci stiamo preparando alle elezioni che sono vicine, per cui si mescola tutto.
2: Non rispetto al voto nelle urne, ma alla condotta di Israele in questi tre anni, qual è il consenso della popolazione oggi?
1: Il consenso della popolazione è che certamente più del 50% si oppone al comportamento del governo, su questo non c'è dubbio, a vari livelli. Ci sono molte giovani, anche meno giovani persone, per esempio, che vanno nei territori ad aiutare i palestinesi quando vengono attaccati anche loro, del resto, gli stessi israeliani che vanno a proteggere. Quindi è una situazione veramente terribile. Lo capiremo quante persone sono contro quando alle elezioni.
0: E all'alba di questa mattina almeno due persone sono state uccise a Gaza da un raid israeliano. Tra le vittime anche un volontario della protezione civile che, secondo quanto riportato dai media locali, stava assistendo nell'evacuazione altre persone ferite. In Italia oggi alla Camera dei Deputati ci sarà il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale e come nei primi due non ci saranno problemi per la maggioranza, mentre è meno scontato quello che succederà domani quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Da Roma, Anna Bredice.
3: Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentono situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la Consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in quattro anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
0: Da Roberto Vannacci, dichiarazioni omofobe contro il direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali. Così ha detto Vannacci, che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio d'amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. Nella notte c'è stato un attacco massiccio su Kiev, sono morte almeno due persone. L'esercito russo aveva bombardato la capitale ucraina anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i punti principali della città. Mentre nel Mar Nero, da inizio settimana, sono state colpite delle navi commerciali a largo di due paesi membri della NATO, prima la Romania, poi la Bulgaria. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Il Mar Nero è tornato al centro della guerra in Ucraina e se gli attacchi continuano con questa intensità, ben presto potrebbe trasformarsi in un bacino senza navi commerciali. Lunedì dei droni hanno colpito due navi a largo delle coste romene. Una delle due è affondata in seguito all'incendio scoppiato dopo l'impatto. Il capitano e il secondo, di nazionalità azera, sono morti e altri 11 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo. Ieri, a largo della Bulgaria, si è verificata una scena molto simile. Due navi colpite, una affondata, solo che stavolta tutto l'equipaggio risulta disperso. Una gravissima violazione del diritto internazionale e delle norme marittime, l'ha definita il premier bulgaro Rumen Radev. Volodymyr Zelensky ha incolpato la parte russa dichiarando che si è trattato di un'operazione combinata tra droni navali e aerei e che al momento del raid le forze ucraine non stavano conducendo operazioni in quel tratto di mare. In attesa della versione russa possiamo già delineare un quadro chiaro. Mosca ha tutto l'interesse a bloccare l'export ucraino attraverso il Mar Nero, privare l'economia ucraina

0: introiti provenienti dalla vendita di cereali e di altri beni è un altro duro colpo alle finanze di uno Stato che dipende in tutto e per tutto dagli aiuti stranieri. Inoltre, sostengono dal Cremlino, il Mar Nero è utilizzato anche per far arrivare rifornimenti e armi a Kiev. Bloccare il traffico marittimo vuol dire interrompere l'afflusso di queste merci. Il blocco della navigazione, resa troppo onerosa dai premi assicurativi alle stelle, danneggia anche la Turchia, un concorrente della Russia in quell'area e un membro della NATO dalla politica estera ambigua tra Mosca e Kiev.
1: 20 anni fa a Mosca veniva uccisa Anna Politkovskaya, la giornalista della Novaya Gazeta, aveva 48 anni e stava lavorando in particolare sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. Per la sua morte sono stati condannati solo degli esecutori del delitto, ma di fatto il suo assassinio è stato l'inizio della repressione più violenta del dissenso nella Russia di Vladimir Putin. Sentiamo lo storico Gian Piero Piretto.
2: L'assassinio di Anna Politkovskaya è rimasto emblematico, se ne sono aggiunti altri e si sono aggiunti soprattutto una serie di repressioni non così estreme, non tutte confluite in una condanna a morte, ma sono state anche inventate, sono state escogitate delle nuove colpe, delle nuove accuse da attribuire a chiunque alzi la voce, a chiunque muova una critica al discorso governativo. Quindi Anna Politkovskaya era stata sentenziata, era stata giustiziata perché aveva portato allo scoperto fatti, torture, violenze di cui non si doveva parlare, aveva reso pubbliche situazioni scomode. E chiunque in questi 20 anni si sia mosso come aveva fatto lei è caduto nel mirino delle repressioni.
1: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha sottolineato la necessità di informazioni complete e trasparenti dopo che nei giorni scorsi in Russia è morta una ricercatrice che lavorava in un istituto che studia la peste polmonare nella città siberiana di Irkutsk. Decine di persone sono state messe in quarantena e ieri anche il ministro degli esteri degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha chiesto pubblicamente alla Russia di dare più informazioni sulla situazione. Sentiamo Giovanni Savino, ricercatore di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia.
3: Vediamo un problema di comunicazione dovuto a tante cose, che è l'autoritarismo dall'alto che impedisce di dare delle informazioni che siano effettivamente libere, una incapacità nel capire come gestire l'emergenza e in più le voci dal basso che ovviamente aumentano e che si accompagnano sia a commenti cinici che a meme che ad altre cose. Quindi in realtà quello che sta succedendo noi non lo sappiamo con certezza, sappiamo che però questa cittadina si è trovata a dover affrontare questo caso epidemiologico. Non fa sicuramente piacere leggere quelle che sono le fonti ufficiali, tipo la TASS, che parla di situazione epidemiologica o di polmonite la cui eziologia è peculiare. Come dire, queste sono spiegazioni che non spiegano niente ma allarmano ancora di più.
1: Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno fatto sapere i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'assassinio di una ragazza commesso quando aveva 18 anni. Per la prima volta la Germania ha un parlamento locale presieduto da un esponente di AfD. A un mese esatto dalle elezioni in Sassonia-Anhalt, Tobias Rausch, del partito neonazista tedesco, è stato eletto come presidente dell'aula regionale. Il servizio da Berlino.
4: Ad un mese dalle elezioni amministrative nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, della clamorosa vittoria del partito dell'estrema destra dell'AfD, ieri a Magdeburgo si è svolta la prima seduta del nuovo Parlamento regionale e a larga maggioranza i deputati hanno eletto l'esponente dell'ultradestra Tobias Rausch a nuovo presidente del Parlamento, il primo nella storia della Repubblica Federale Tedesca ad appartenere di nuovo ad un partito dell'ultradestra estremista e di ispirazione neonazista. Prima dell'inizio della seduta parlamentare, 500 manifestanti si sono raccolti sul piazzale di fronte al Duomo di Magdeburgo e hanno letto insieme e a voce alta i primi 20 articoli della Costituzione tedesca, quelli sulla difesa della dignità umana di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza, religione e dal loro sesso, della libertà di stampa e di opinione, dello Stato di diritto e della divisione dei poteri. È stato un momento di grande commozione e di raccoglimento, accompagnato dai timori nei confronti di una possibile deriva autoritaria e antidemocratica da parte dell'estrema destra dell'AfD. All'interno del Parlamento è poi andato tutto molto alla svelta. Il deputato dell'Alternative für Deutschland, Tobias Rausch, di 35 anni, è stato eletto nuovo presidente del Parlamento con 48 voti, 4 in più rispetto ai seggi a disposizione dell'AfD e del partito populista di sinistra BSW, che aveva già segnalato il suo voto favorevole per il candidato dell'ultradestra. Almeno 4 deputati dell'opposizione, probabilmente appartenenti alla CDU, l'Unione Cristiano-Democratica del cancelliere Friedrich Merz, hanno votato a favore di Tobias Rausch, coinvolto in passato in uno scandalo per aver impiegato nel suo ufficio parlamentare 4 parenti stretti e anche la moglie. La Germania dunque volta pagina, ad una pagina piena di interrogativi e anche di inquietudini. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
1: Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina di fronte a 85.000 persone arrivate allo stadio Monumental di Buenos Aires per la gara d'addio di uno dei calciatori più forti di sempre, un amichevole contro il Benin. 3-0 il risultato finale, con 2 assist e un gol sul rigore del 39enne Messi, autore in tutto di 126 reti in 208 gare giocate con la squadra del suo paese, con cui ha conquistato il mondiale nel 2022. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Martina Stefanoni. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti e code verso Roma tra Firenze Sud e Incisareggello e tra Firenze Impruneta e Incisareggello. Sempre verso Roma rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra B1 11 e Firenze Impruneta. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e il bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Siamo al traffico ferroviario. Questo fine settimana, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Empoli e Pisa per lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento in linea. Sono previste cancellazioni, modifiche di percorso e variazioni d'orario per i treni regionali sulle linee Firenze Livorno Grosseto, Firenze Campiglia Piombino e Firenze La Spezia. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Siamo al traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagnaripoli. Da quest'oggi al via una nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e della posa di binari in viale Giannotti. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

0: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: for so long. Don't destroy yourself in a second of anger. Hold on, a change will come. I just wanna say, I think I'm gonna have to sit and work this one.
1: Sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Due persone sono morte a Gaza questa mattina dopo un raid israeliano sulla striscia. Una delle vittime era un volontario della protezione civile impegnato nell'evacuazione di feriti. Diverse esplosioni sono state segnalate nella striscia, mentre a pochi chilometri dal confine le famiglie delle vittime del 7 ottobre commemoravano la strage di esattamente 3 anni fa. Per tutta la giornata oggi ci saranno momenti di commemorazione, raccoglimento per ricordare le 1200 vittime di quel giorno. Alla cerimonia delle famiglie degli ostaggi non ci sarà il premier Netanyahu né gli altri esponenti del governo, che hanno scelto di commemorare l'anniversario lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile.
3: Un gruppo di coloni israeliani ha aggredito un fotoreporter palestinese dell'agenzia France Press mentre documentava l'escalation di violenza dei coloni contro i contadini in Cisgiordania nei pressi di Nablus. Jafar Azitieh, 58 anni, è stato picchiato con i calci dei fucili nonostante fosse contrassegnato chiaramente come giornalista ed è stato costretto ad un ricovero in ospedale. L'aggressione è avvenuta davanti a una dozzina di soldati israeliani che non hanno fatto niente per fermarla.
2: La coalizione a guida saudita ha dichiarato oggi di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro l'Arabia Saudita, mentre le forze governative sostenute dal regno combattono per riconquistare territori sottratti dal gruppo yemenita durante un'offensiva lampo. Gli Houthi affermano di aver colpito diversi aeroporti, tra cui quello di Riyadh, mentre l'agenzia di stampa governativa yemenita riferisce di missili e droni diretti contro l'aeroporto di Aden.
3: Nella notte c'è stato un attacco massiccio su Kiev, sono morte almeno 2 persone, l'esercito russo aveva bombardato la capitale ucraina anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i ponti principali della città, mentre nel Mar Nero da inizio settimana sono state colpite diverse navi commerciali al largo di 2 paesi membri della NATO, la Romania e la Bulgaria.
2: 20 anni fa a Mosca veniva uccisa Anna Politkovskaya, la giornalista della Novaya Gazeta aveva 48 anni e stava lavorando in particolare sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. Per la sua morte sono stati condannati solo degli esecutori, ma di fatto il delitto è stato l'inizio della repressione più violenta del dissenso nella Russia di Putin.
3: Oggi alla Camera dei Deputati ci sarà il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale. Come nei primi due non ci saranno problemi per la maggioranza, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata, le opposizioni cercheranno di farla arrivare il prima possibile alla Corte Costituzionale perché la valuti prima delle elezioni. In generale, tra i punti contestati ci sono il premio di maggioranza, i capilista bloccati e il forte aumento del numero di firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento e vogliono presentarsi alle elezioni.
2: Da Roberto Vannacci è arrivato un attacco omofobo al direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali, così ha detto Vannacci, che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio d'amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto. Alle 9.30.

verso Roma. In A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1, il tutto in direzione Firenze. Stessa situazione in Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Verso Pisa rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SGC Firenze Livorno. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, sabato 10 ottobre possibili disagi per i tram delle linee T1 e T2 per sciopero aziendale di 24 ore, fasce garantite dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, in calo a 3 km, la coda per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e Firenze Impruneta, verso Roma. Verso nord, rallentamenti per lavori tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In A11, code a tratti verso Firenze tra B11, Firenze Nord e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con l'A1. Ci spostiamo in Fipili, rallentamenti per traffico verso Firenze tra Ponte d'Era Est e Montopoli Valdarno e tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Verso Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est troviamo inoltre coda in uscita a Pisa Nord-Est per chi proviene da SCC Firenze Livorno. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, sabato 10 ottobre i tram delle linee T1 e T2 potrebbero subire ritardi o cancellazione per uno sciopero aziendale di 24 ore, garantite le fasce comprese tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Questa mattina, la tua mattina, questa mattina, la tua mattina, na-na-na-na.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
2: La tua mattina, na-na-na-na.
3: Pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Ucraina le autorità dicono che gli attacchi russi avvenuti tra la scorsa notte e stamattina hanno causato almeno 8 morti. 4 persone sarebbero rimaste uccise nella regione di Chernihiv, 2 in quella di Poltava e 2 nella capitale, Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca, da parte sua, fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 311 droni ucraini lanciati contro la Russia.
3: In Israele un gruppo di manifestanti antigovernativi ha tinto di rosso l'acqua di una fontana nel centro di Tel Aviv per commemorare il 3° anniversario degli attentati del 7 ottobre. La fontana di piazza Dizengoff era stata adibita al luogo della memoria per le vittime degli attentati con foto, fiori e messaggi lungo la parete della vasca. I manifestanti hanno anche bloccato una delle principali autostrade di Tel Aviv esponendo striscioni con la scritta "Il popolo ricorderà i suoi figli e le sue figlie" insieme ad altri con le parole "un fallimento totale e colpevole" accanto alla foto del primo ministro Netanyahu. È l'ultima di una serie di manifestazioni di protesta. In questi giorni diversi gruppi dei familiari delle vittime e degli ostaggi chiedono un'inchiesta pubblica indipendente sul 7 ottobre che Netanyahu ha invece sempre negato.
2: Un gruppo di coloni israeliani ha aggredito un fotoreporter palestinese dell'agenzia France Press mentre documentava l'escalation di violenza dei coloni contro i contadini in Cisgiordania nei pressi di Nablus. Jafar Astieh, 58 anni, è stato picchiato con i calci dei fucili nonostante fosse contrassegnato come giornalista, costringendolo a un ricovero in ospedale. L'aggressione è avvenuta davanti a una dozzina di soldati israeliani che non hanno fatto niente per fermarla.
3: Alla Camera dei Deputati sono iniziate le dichiarazioni di voto per la terza fiducia chiesta dal governo sulla legge elettorale. Come nei due voti di ieri, non ci saranno sorprese, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Le opposizioni continuano a contestare la riforma che la maggioranza ha cercato di costruirsi su misura in vista delle prossime elezioni.
2: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Tra i motivi c'è il fatto che i pericoli gravi e rilevanti per la salute denunciati dalla Corte sarebbero stati individuati sulla base di dati non più attuali. Un parere assurdo, ha commentato Maurizio Rizzo Striano, avvocato di 11 membri dell'Associazione Genitori Tarantini, rilanciando la manifestazione convocata in città il 17 ottobre per chiedere la fine dell'inquinamento causato dall'acciaieria.
3: Il primo ministro francese Sébastien Lecornu interverrà questa sera con un discorso da Matignon sulla situazione nei licei, i prezzi dei carburanti, la crisi agricola e la situazione finanziaria del paese. L'ho annunciato gli uffici del Premier. All'indomani della grande mobilitazione di piazza, il governo cerca di placare la protesta degli studenti, mentre per domani è già stata annunciata una nuova giornata di manifestazioni. Ieri sera il presidente Macron ha fatto il punto della situazione con diversi ministri per cercare di trovare una via d'uscita. Intanto il ministro dell'Interno ha annunciato la sospensione dell'uso delle granate stordenti da parte della polizia durante le manifestazioni degli studenti dopo che un quindicenne ha subito l'amputazione della mano dopo il lancio di una di queste.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori finale 18 tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Sempre verso nord per la mobilità, rallentamenti per traffico tra Calenzano e Aglio. Verso Roma stessa situazione tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Ci spostiamo in A11 dove troviamo code a tratti verso Firenze tra Monte Catini Terme e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Incipiti rallentamenti verso Firenze tra Ponte della Est e Montopoli Valdarno e tra la strada Signa e Firenze Scandicci, verso Pisa tra Cascina e Pisa Nord-Est, e ancora coda in uscita a Pisa Nord-Est provenendo da SGC Firenze Livorno. E prima di salutarci, per il traffico ferroviario, per un guasto tecnico sulla linea Fornaci di Barga si registrano rallentamenti in linea. Ulteriori dettagli e i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Il presidente ucraino Zelensky denuncia almeno 11 vittime negli attacchi russi avvenuti tra la scorsa notte e stamattina, nel giorno in cui Putin compie 74 anni. Come regalo di compleanno, l'esercito russo ha distrutto un edificio residenziale nella regione di Cherniv e al momento si contano 5 vittime, ha detto poco fa Zelensky, parlando anche di 2 vittime a Kremenchuk, altre 2 a Oleksandria e ancora altre 2 a Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca, da parte sua, dice che nella notte sono stati abbattuti 311 droni ucraini lanciati contro la Russia.
3: Alla Camera dei Deputati tra pochi minuti inizieranno le votazioni per la terza fiducia chiesta dal governo sulla legge elettorale. Come nei 2 voti di ieri non ci saranno sorprese, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Le opposizioni continuano a contestare la riforma che la maggioranza ha cercato di costruirsi su misura in vista delle prossime elezioni.
2: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Tra i motivi c'è il fatto che i pericoli gravi e rilevanti per la salute denunciati dalla Corte sarebbero stati individuati sulla base di dati non più attuali. Un parere assurdo, ha commentato Maurizio Rizzo Striano, avvocato di 11 membri dell'Associazione Genitori Tarantini. Parole simili anche dal giornalista e attivista Luciano Manna, fondatore della piattaforma d'inchiesta VeraLeaks.
3: I media israeliani riferiscono che la polizia ha aperto un'indagine su 2 alti funzionari del Ministero dei Trasporti israeliano sulle falle nella sicurezza che hanno portato al tentato attentato del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv la scorsa settimana. Secondo Haaretz, sarebbe in corso un'indagine su un apparente conflitto di interessi derivante dal lavoro svolto dai 2 funzionari in aggiunta ai loro incarichi presso il Ministero. Secondo quanto riportato, il responsabile della sicurezza del Ministero a volte svolge anche il ruolo di agente di sicurezza di riserva per le compagnie aeree israeliane in aeroporto estero, mentre l'altro funzionario indagato, responsabile della supervisione della sicurezza delle compagnie aeree straniere che volano verso Israele, avrebbe svolto attività di consulenza e formazione retribuite per tali compagnie, tra cui Fly Dubai proprio ed Emirates.
2: Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione francese questa mattina, le lezioni sono sospese totalmente o parzialmente in 528 scuole in tutto il paese, il 41% in meno rispetto a martedì. Questa sera, all'indomani della grande mobilitazione di ieri, il primo ministro Le Cornu terrà un discorso da Matignon sulla situazione. Il ministro dell'Interno ha annunciato oggi anche la sospensione dell'uso delle granate stordenti da parte della polizia durante le manifestazioni degli studenti, dopo che un quindicenne ha subito l'amputazione della mano dopo il lancio di una di queste. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, ricordiamo la chiusura per lavori fino alle 18 del tratto compreso tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Sempre in A1 per traffico, rallentamenti verso nord tra Calenzano e B1 Variante, per veicolo fermo in avaria verso sud tra B1 Variante e Badia. Regolare al momento il traffico in A11 e in Fipili. Voltiamo pagina per il TPL. Sabato 10 ottobre i tram delle linee T1 e T2 di Firenze potrebbero subire ritardi o cancellazioni per uno sciopero aziendale di 24 ore proclamato da Cobas. Sono garantite le fasce orarie comprese tra le 6.30 e le 9.30 e tra le 17 e le 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Disco promotion.
3: Promotion.
2: Promotion.
3: Promotion.
2: Promotion. Promotion.
4: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Ucraina, le autorità denunciano almeno 15 morti negli attacchi delle ultime ore. A Cerniv, 9 delle vittime accertate, tra cui 3 bambini. Zelensky parla di regalo di compleanno per Putin, che oggi compie 74 anni. Il dolore e la rabbia di Israele nel terzo anniversario della strage del 7 ottobre in tutto il paese, commemorazioni e proteste contro Netanyahu a 20 giorni dalle elezioni. Intanto l'esercito lancia una vasta operazione militare in tutta la Cisgiordania. Legge elettorale, il governo ottiene la terza fiducia alla Camera, domani il voto finale a scrutinio segreto, mentre nella maggioranza c'è agitazione per l'ipotesi di elezioni anticipate. La chiusura dell'ex Ilva di Taranto, il procuratore generale della Cassazione chiede di accogliere parzialmente i ricorsi dell'azienda, reazioni critiche dalle associazioni che denunciano gli effetti su salute e ambiente dell'attività dell'acciaieria. Stati Uniti, Krista Pike si è svegliata, la donna condannata a morte e sopravvissuta a 2 iniezioni letali ha parlato con gli avvocati, resta ammanettata e incatenata alle caviglie nonostante le gravi lesioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. In Ucraina, secondo le autorità, gli attacchi russi avvenuti tra la scorsa notte e stamattina hanno ucciso almeno 15 persone. La zona colpita più duramente è quella settentrionale di Cerniv, da cui arriva notizia di 9 vittime accertate, fra cui 3 bambini. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: Secondo Zelensky l'obiettivo dei generali russi era fare un regalo di compleanno a Putin, oggi è il 74esimo compleanno del presidente russo, e dimostrare ancora una volta che la Russia non è interessata ai negoziati ma solo a distruggere l'infrastruttura energetica ucraina, che sarebbe stata al centro delle mire dell'artiglieria russa. Dal lato di Mosca invece si dice che sono stati presi di mira impianti di produzione dei nuovi missili ucraini Flamingo e impianti di produzione di droni, soprattutto nella regione di Kiev. In generale si tratta di un attacco su vasta scala che ha colpito le regioni di Dnipro, Odessa, Kiev, Cherniv, Kremenchuk, insomma è stato molto vasto e che ha coinciso con la visita del comitato militare della NATO a Kiev.
2: Il terzo anniversario della strage del 7 ottobre in Israele è segnato dal dolore e dalla rabbia. In tutto il paese da stamattina sono in corso cerimonie di commemorazione e proteste contro il governo, accusato di non essersi assunto le sue responsabilità per le falle di sicurezza che hanno permesso l'attacco di Hamas, che ha causato la morte di 1200 persone e il rapimento di altre 251. Alle commemorazioni organizzate dalle famiglie degli ostaggi e delle vittime non è presente Netanyahu né altri esponenti del governo, che hanno scelto di commemorare l'anniversario lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile. Sia il Premier sia il Ministero della Difesa in piena campagna elettorale hanno lanciato per tutta la giornata di ieri nuovi allarmi sicurezza. Sentiamo Lucia Capuzzi, inviata in Israele di Avvenire.
4: Questo terzo anniversario è diverso dagli altri perché coincide con la vigilia del voto di Israele del 27 ottobre. Necessariamente il 7 ottobre i dubbi, i veleni, i fallimenti, anche alla luce delle ultime rivelazioni sul fatto che il Premier potesse essere stato avvisato del pericolo e non abbia agito, sono in cima all'agenda elettorale. Quindi le due questioni sono intimamente legate. A 3 anni dal 7 ottobre ancora non è stata istituita una commissione statale d'inchiesta, ci sono molte domande senza risposta, la rabbia delle famiglie e dei sopravvissuti è palpabile. E tutto questo alimenta una polarizzazione forte che è sempre stata sotto traccia anche nei precedenti anniversari, però questa volta viene alla luce e diventa dirimente nel momento in cui al voto si giocano due idee di Israele contrapposte, l'Israele di Netanyahu, l'Israele Sparta e un'altra, appunto, un'alternativa alla guerra infinita, anche se ovviamente anche la questione palestinese non è in agenda invece.
2: Durante la notte l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di persone. A nord-ovest di Nablus un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni israeliani mentre raccoglievano le olive. A Gaza invece 2 persone sono state uccise dal raid israeliano nelle prime ore di questa mattina. In Italia, alla Camera, poco fa il governo ha ottenuto per la terza volta la fiducia sulla riforma della legge elettorale. Meno scontato il voto finale di domani, che sarà a scrutinio segreto, come quello dello scorso luglio in cui il governo era stato battuto sul tema delle preferenze, mentre nella maggioranza c'è agitazione per l'ipotesi di elezioni anticipate. Da Roma, Anna Bredice.
5: Per la Lega si tratta di ottenere la legge sull'autonomia, anche Lupi mette sul tavolo la sua bandiera, la cedolare secca al 5% sugli affitti. Ogni partito di governo, ad eccezione di Fratelli d'Italia, tira fuori i suoi cavalli di battaglia, più per dimostrare di avere la forza di contare che per convinzione di poter ottenere quei risultati. Lega e Forza Italia sono i due partiti di coalizione che più hanno da perdere da elezioni anticipate a breve e quindi per logica sono i primi ad adoperarsi perché domani la legge venga approvata ai voti segreti senza sorpresa, per andare avanti ancora un po', ma nessuno, nemmeno loro, hanno la speranza che Meloni voglia arrivare a fine legislatura. Aprile o maggio quindi diventano così l'orizzonte della fine del governo. In tutto questo però passa sotto traccia quel malcontento di tanti deputati che sanno che con la legge addirittura d'arrivo difficilmente torneranno in Parlamento. Le preferenze sono già un criterio di selezione, i posti saranno di meno di quelli attuali, ammesso che la maggioranza di ora riesca a raggiungere il premio di maggioranza. C'è poi il malumore di tante donne parlamentari che dovrebbero accontentarsi di un'alternanza molto limitata, inesistente per i capilista. Malumore, ma non al punto a quanto sembra da mettere a rischio il voto, anche se la preoccupazione in ogni caso permane ed è per questo che più che a luglio da giorni si tenta di prevenire qualsiasi disobbedienza. Domani quindi il voto finale. Linea allo studio.
2: Un taglio di 8 milioni, 4 all'anno, ai fondi per l'educazione.

0: nostro pensiero è che ancora una volta si taglino i fondi e si vada a discapito degli studenti quando si parla di investimenti pubblici. I temi sono ovviamente entrambi molto importanti, è importante investire su entrambe le cose, ma non può essere un investimento che va a discapito di un altro tema. È evidente la necessità di un grande impegno da parte del sistema scolastico italiano sull'educazione sesso-affettiva e quindi i soldi vanno investiti, non vanno prima promessi e poi tagliati.
1: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Reazioni critiche dalle associazioni che denunciano gli effetti sulla salute e sull'ambiente dell'attività dell'acciaieria. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
2: Secondo la Procura Generale della Corte di Cassazione di Milano, la gestione dei materiali dell'amianto confinati nelle strutture e nei manufatti dell'impianto siderurgico ex Ilva di Taranto non equivale a una dispersione attuale di fibre nell'aria e di conseguenza l'effettivo pericolo ambientale e sanitario non risulta scientificamente accertato. Il PG inoltre rileva che il pericolo per la salute pubblica è stato desunto dai giudici di Milano basandosi su dati sanitari non aggiornati che non tengono conto delle misure di messa in sicurezza già attuate all'interno dello stabilimento. Estremamente critico l'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto.
3: L'amianto è un big killer, un potente cancerogeno, tant'è vero che i limiti di soglia sono stati ridotti da 100 fibre litro a 10 fibre litro in ambito europeo. Evidentemente è chiaro che la presenza di migliaia di tonnellate di amianto non può essere considerata legittima, perché anche volendo usare tutte le misure di precauzione comunque vi è dispersione e addirittura esposizione anche di coloro che abitano nei dintorni dello stabilimento, quindi questa è una situazione di allarme di carattere generale.
2: Il parere della Procura Generale non è vincolante, ma certo peserà sulle decisioni della Cassazione fra due settimane. In città a Taranto gli umori sono altalenanti tra rassegnazione e resistenza. Contesteremo questo assurdo parere. Resto convinto che il diritto è dalla nostra, afferma l'avvocato Maurizio Rizzo Ostreano dell'Associazione Genitori Tarantini. È chiaro però che la strada giudiziaria non può essere sufficiente per invertire la rotta.
1: 80 centesimi di euro a cassetta, 14 ore di lavoro al giorno, controllati a vista dai caporali e licenziati in caso di malattia o scarso rendimento. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, ha concluso un'indagine che ha portato per ora a due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e a un obbligo di dimora su un vasto giro di sfruttamento di lavoratori agricoli. Ricattati perché senza permesso di soggiorno, i lavoratori erano reclutati per strada, caricati su furgoni di trasporto merci e portati nei campi. Non potevano usare il telefono e venivano istruiti a scappare in caso di controlli. L'indagine è durata 2 anni e si avvalsa anche delle testimonianze dei lavoratori agricoli sfruttati. Negli ultimi 3 anni la quota del PIL destinata alla sanità è calata in modo costante, generando una perdita stimata di circa 19 miliardi. Lo scrive la Fondazione Gimbe nel suo 9° rapporto annuale. Anche se in termini assoluti gli stanziamenti sono aumentati, la quota di finanziamento in rapporto al PIL è calata e anche la modesta crescita nominale è stata in sostanza assorbita dall'inflazione. Sulla base del documento di economia programmatica del governo, la Fondazione rileva che la tendenza non sarà invertita nemmeno il prossimo anno e potrebbero, rispetto al fabbisogno stimato, mancare più di 32 miliardi. Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito grave lesione alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Sentiamo Roberto Festa.
4: Krista Pike è la prima persona a essere sopravvissuta all'iniezione letale. I suoi avvocati hanno annunciato che si è risvegliata, è cosciente, parla. Sin dai momenti immediatamente successivi all'iniezione era stato chiaro che quella di Pike era una botched execution, un'esecuzione fallita. Di solito questi casi, provocati da farmaci non testati e da personale delle prigioni non preparato adeguatamente, si risolvono nella morte del condannato, della condannata, tra atroci sofferenze. Pike invece ha superato la condanna a morte e ora, dicono ancora gli avvocati, l'aspetta un lungo percorso di recupero. Pike, condannata a morte a 18 anni per aver torturato e ucciso una ragazzina, aveva già una vicenda processuale segnata da molti errori. Durante il suo processo non si fece mai accenno agli abusi che aveva subito da bambina. La sua fallita esecuzione appare ancora più controversa in quanto mostra un sistema di pene capitali barbaro e fallace.

0: Il direttore della prigione di Nashville, dove era programmata la sua esecuzione, si è dovuto dimettere. Non è comunque chiaro cosa succederà a Krista Pike dopo le dimissioni dall'ospedale. Le sue condizioni di salute saranno probabilmente determinanti per decidere se le autorità del Tennessee tenteranno nuovamente di giustiziarla. La Corte Suprema ha infatti vietato l'esecuzione di persone che non abbiano una comprensione razionale del motivo per cui vengono condannate a morte.
1: In Francia, dopo la grande mobilitazione di ieri, le associazioni studentesche hanno indetto un'altra giornata di protesta per domani. In questi minuti gli studenti della Sciences Po di Parigi, che si sono uniti al movimento, hanno dato vita a un corteo improvvisato in una via centrale della capitale e stanno costruendo barricate contro la polizia, che sta recuperando rinforzi. Questa sera il primo ministro Le Cornu terrà un discorso sulla situazione. Intanto il ministro dell'Interno ha annunciato la sospensione dell'uso delle granate stordenti da parte della polizia durante le manifestazioni, dopo che un quindicenne ha subito l'amputazione di una mano dopo il lancio di una di queste. Il Nobel per la chimica poco fa è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica, così recita la motivazione ufficiale. Al centro dei loro studi il fatto che alcune molecole, come gli amminoacidi, esistono in due varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, ma gli organismi viventi contengono solo una di queste due forme. Kagan e Soari hanno trovato una spiegazione a questa asimmetria. Lionel Messi ha giocato per l'ultima volta con la maglia della sua nazionale. La scorsa notte l'Argentina ha battuto in amichevole il Benin 3-0 con due assist e un gol sul rigore del fuoriclasse campione del mondo nel 2022, vincitore per 8 volte del pallone d'oro. Allo stadio Monumental di Buenos Aires 85.000 persone gli hanno reso omaggio tra musica e fuochi d'artificio. Sentiamo Alfredo Somoza.
2: Con Maradona era stato amore a prima vista, con Messi ci sono voluti anni per cambiare i fischi e innovazioni. A 39 anni il bambino nato a Rosario, approdato giovanissimo a Barcellona, ha chiuso la sua carriera con la maglia numero 10 della Selección Rioplatense, recordman assoluto con 126 gol segnati, due Coppe Americhe, un mondiale al suo attivo. La sua carriera è iniziata all'ombra di un 10 ancora più amato, Diego Armando Maradona, fino a brillare di luce propria. Due giocatori vissuti in contesti sociali in tempi diversi, ma con un tocco in più rispetto a qualsiasi altro fuori classe, ad eccezione ovviamente di Pelé. Messi non si ritira dal calcio, ma chiude la sua storia agonistica più importante con quella nazionale, che permise a lui, che non aveva mai giocato in Argentina, di conquistare il suo paese. Per motivare il suo ritiro, Messi ha detto di essersi svuotato, di non avere più nulla da dare, ma al Monumental ieri sera ha dimostrato ancora una volta che qualcosa da dare gli era rimasto. Un ultimo gol, due assist e soprattutto la certezza di aver consegnato il suo nome alla storia del calcio mondiale.
1: In chiusura un aggiornamento sulla notizia con cui abbiamo aperto il giornale radio. Secondo le autorità ucraine è salito a 13 il numero di morti accertati a Chernihiv negli ultimi attacchi russi. 4 di questi sono bambini. In totale quindi le vittime accertate negli attacchi della scorsa notte e di stamattina su tutta l'Ucraina sono 19. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Martina Stefanoni e Diana Santini, la prossima edizione alle 15.30.
3: Popolare Network.
4: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.
5: This is Spaceman approaching Planet X. It is swinging.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove si segnalano rallentamenti in direzione Bologna a causa di materiali dispersi in carreggiata tra Monte San Savino e Arezzo e a causa del traffico intenso tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sempre in direzione Bologna si segnala la chiusura della 1 panoramica a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi nel tratto Traglio e Rioveggio. Ancora per lavori in Fipili, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni a causa di un guasto agli impianti di circolazione a Firenze Santa Maria Novella. I convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Nella prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio 3 Network.

0: Radio 3 Network.
1: One, two, three.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiusa nel tratto Traglio e Rioveggio in direzione Bologna. Sempre a causa di lavori in Fipili, possibili rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti in direzione Firenze. Treni nel fine settimana dal 9 all'11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Firenze. Firenze-Pisa, circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa. Per i treni regionali e Frecce e Trenitalia previste quindi cancellazioni, modifiche e limitazioni di percorso, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Radio 3 Network.
14: Il tuo nome.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30, la CGIL smentisce quanto annunciato lunedì da Palazzo Chigi, ovvero che l'azienda di telecomunicazioni Ericsson avrebbe ritirato i 131 licenziamenti dopo una telefonata di Meloni all'amministratore delegato. Oggi in Ericsson si sono svolte l'assemblea del personale, la preoccupazione è altissima perché l'azienda ha confermato la procedura di licenziamento, i fatti sono ben lontani dalle dichiarazioni della Premier, hanno parlato di ritiro dei licenziamenti, ha detto Daniele Carchidi di SLC-CGL.
3: La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2, via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto.
2: All'Eurogruppo domani si parlerà anche di inflazione e flessibilità, ma non ci saranno conclusioni operative. Si discuterà invece di tassa sugli extra profitti delle compagnie, su cui la Commissione europea sembra andare verso un orientamento di apertura. Bisogna tassare le società energetiche per compensare le perdite delle famiglie, ha detto il ministro irlandese agli affari europei Thomas Burney, parlando in plenaria a Strasburgo per la presidenza dell'Unione nel dibattito sugli extraprofitti. Chi non vuole ulteriori tasse sono le banche italiane, le banche ribadiscono il loro no, un nuovo contributo nella legge di bilancio, ha detto il presidente dell'ABI Antonio Patuelli.
3: In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti. Anche oggi le lezioni sono state sospese del tutto e in parte in più di 450 scuole, con blocchi in circa 80 campus universitari, tra cui Sciences Po. Domani è prevista un'altra giornata di manifestazioni in tutto il paese. Il governo ha intanto sospeso l'uso delle granate stordenti per le proteste studentesche, dopo che un quindicenne ha perso una mano. Dall'inizio delle proteste sono 18 le indagini aperte legate alla repressione della polizia.
2: Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina potrebbero aver fatto fino a 20 morti. Il bombardamento più importante è stato a Priluki, non lontano da Kiev, dove un intero edificio residenziale è stato raso al suolo. 14 le vittime, tra cui 3 bambini, colpite anche diverse infrastrutture energetiche.
3: Avrebbero redatto false annotazioni di servizio. È l'accusa nei confronti di 8 agenti della polizia locale di Rimini, appartenenti al nucleo Falchi, che sono indagati dalla procura con le accuse a vario titolo di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnie e lesioni. Nei loro confronti la procura ha anche chiesto al GIP di emettere la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio da ogni pubblico ufficio e servizio e la conseguente interdizione temporanea da tutte le attività. Il sindaco ha chiesto di fare chiarezza.
2: Secondo quanto risulta all'ANSA, il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha convocato per domani la giunta regionale a Palazzo d'Orlan, in cui potrebbe rendere note le sue dimissioni. All'ordine del giorno della giunta vi sono provvedimenti urgenti.
3: È morta oggi a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero, considerato uno dei fondatori dell'Unione Europea e di Ursula Hirschmann, politica antifascista tedesca. La giornalista è stata tra le fondatrici di Repubblica ed è stata europarlamentare della sinistra, eletta con la lista All'altra Europa con Tsipras, che aveva contribuito a fondare.
2: 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, che tornano alle 17.30, più tardi, e buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 panoramica che a causa di lavori fino alle ore 18 di oggi rimarrà chiusa nel tratto tra Aglio e Rioveggio in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Possibili rallentamenti per lavori invece sul ramo di Livorno tra Interporto Toscanoves e l'allacciamento con la 12 sempre in direzione Firenze. Treni nel fine settimana dal 9 all'11 ottobre per lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Firenze-Pisa, circolazione ferroviaria sospesa tra Empoli e Pisa. Per i treni regionali e Frecce e Trenitalia previste quindi cancellazioni, modifiche e limitazioni di percorso, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Disco promotion.
3: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Ico and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Radio 3 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 3 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Radio 3 Network.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera, le notizie di Popolare Network. Un operaio di 46 anni della provincia di Salerno è morto schiacciato da un muro di cemento all'interno di un cantiere. Stava effettuando alcuni lavori in un'azienda zootecnica quando il muro ha ceduto per cause da accertare, travolgendolo.
3: Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, pagati tra gli 80 centesimi e un euro e mezzo a cassetta ed erano sottoposti al controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori privati del permesso di soggiorno, oggetto dell'indagine di Santa Maria della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli accertamenti sono durati per oltre 2 anni, 4 gli arresti per caporalato e sfruttamento del lavoro.
2: Le crisi industriali continuano a moltiplicarsi. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha confermato la chiusura definitiva del reparto penicilline, il licenziamento di 330 lavoratori su un organico di 550 dipendenti allo stabilimento di Catania. I sindacati preparano la mobilitazione.
3: I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma hanno confermato le 7 condanne di primo grado per l'assalto alla sede della CGIL del 2021. Ribadite le condanne, tra gli altri 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento neofascista.
2: A 3 anni dal 7 ottobre Benjamin Netanyahu ribadisce che la guerra a Gaza continuerà. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini, ha detto. In Israele oggi cerimonie di commemorazione e proteste contro il governo, accusato di non essersi assunto le sue responsabilità per le falle di sicurezza che hanno permesso l'attacco di Hamas. Un attacco che ha causato, lo ricordiamo, la morte di 1200 persone e il rapimento di altre 251. Nella striscia intanto sono 5 i palestinesi uccisi da stamattina dopo una serie di raid a Gaza. Anche in Cisgiordania l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni vicino a Nablus, un palestinese morto in un attacco di coloni.
3: La ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita ha fatto oltre 200.000 nuovi profughi, lo ha detto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle ultime ore gli Houthi hanno attaccato con missili balistici e droni la città di Aden, dove ha la sua base il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile balistico nella zona di Riyadh. Gli Houthi hanno comunicato di aver sparato sull'aeroporto della capitale saudita, ma non ci sono conferme ufficiali. Il conflitto in Yemen è iniziato nel 2014 e ripreso nelle ultime settimane a causa della crisi regionale in Medio Oriente.
2: Se vuole finire la guerra, l'Iran deve ridurre in maniera importante l'arricchimento dell'uranio, lo ha detto J.D. Vance. Se veramente non puntano all'arma atomica, ha continuato il vicepresidente americano, non ha alcun senso mantenere l'arricchimento al 60%. Vance, che ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista con l'agenzia Reuters, ha anche sottolineato come sia difficile capire chi abbia sul serio in mano il potere a Teheran.
3: I sindacati spagnoli hanno indetto per l'11 novembre uno sciopero generale di 24 ore sulla casa, chiederanno aumenti salariali per accedere a una casa degna. La mobilitazione si terrà insieme al sindacato degli inquilini, che da settimane guida le proteste contro l'emergenza abitativa, una questione su cui il governo Sanchez è caduto dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa da parte del Congresso.
2: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 18.30, una buona serata, un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

poche ore. Tagliava l'anima a mestiere, come poeta e traditore.

scappava dai suoi occhi, inseguendo le parole di una vita da imbrogliare come un bravo giocatore.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori si registra un chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Code a tratti invece a causa del traffico intenso sempre in direzione Bologna tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Un chilometro di coda anche in direzione Roma per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Passiamo sulla 11, dove ancora per traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci verso Firenze. In direzione mare, code in uscita all'Astrassigna e code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno con code in uscita Santa Croce sull'Arno. Città di Firenze, linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e posa dei binari in viale Giannotti. Cambia inoltre l'assetto del cantiere nel primo tratto di viale Europa. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Otto e 31 minuti, le notizie di Popolare Network. In Ucraina almeno 24 morti, oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi. Nel nord un missile è caduto su un edificio residenziale, 18 le vittime, tra cui bambini. Zelensky, un attacco vile, un regalo per il 74esimo compleanno di Putin. Legge elettorale, terza e ultima fiducia. Domani il via libera definitivo con voto segreto. Nel campo largo, AVS 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ansia e preoccupazione per l'Italia, il governo drammatizza i toni per preparare una manovra di tagli. La crisi dei titoli e i carburanti che salgono peggiorano il quadro. Meloni si appella alle compagnie e all'Europa, ma Eni risponde no e Bruxelles dice che la flessibilità c'è già. Ericsson ritira i licenziamenti, anzi no. L'azienda smentisce Meloni e conferma gli esuberi a Genova. Fatti ben lontani dalle dichiarazioni della Premier, dicono i sindacati. Le crisi si moltiplicano, Pfizer conferma 330 licenziamenti a Catania. In Francia anche oggi lezioni sospese in più di 400 scuole, blocchi in 80 università, tra cui Sciences Po. Domani un'altra giornata di mobilitazione. Il governo sospende l'uso di granate stordenti. Morta Barbara Spinelli, giornalista intellettuale ed ex europarlamentare, aveva 80 anni. Pacifista e antifascista, fu tra i fondatori dell'Altra Europa per Tsipras. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissimi

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Treni causa allerta meteo arancione da alle ore 17 di oggi fino alle ore 17 di domani, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Faentina tra Marradi e Faenza. Attivato il servizio di bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze, linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria e posa dei binari in viale Giannotti. Cambia inoltre l'assetto del cantiere nel primo tratto di viale Europa. Tutti i dettagli sulle nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network. Tutti i giorni dalle 19 alle 20.

0: Una perturbazione atlantica determina condizioni di forte instabilità su buona parte delle regioni centro-settentrionali. Nelle prossime ore maltempo al nord e sui settori tirrenici del paese, con precipitazioni localmente anche abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia, molte nubi sul resto d'Italia. Nel pomeriggio altre precipitazioni interesseranno le regioni settentrionali e quelle tirreniche, fino alla Campania, localmente di forte intensità. Andrà meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20.
1: Disco promotion.
0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen.

0: Il disco promotion della settimana è Apples for Isaac di Iko and the Bunnymen. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Fresh new music, the biggest hits, the station of the stars. Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember. I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

i giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

0: giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.
2: Sooner or later we're all gonna find.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: È morta Mari Carmen Abascal, l'anziana diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Era stata sfrattata dal suo appartamento lo scorso 23 settembre in diretta TV. In Ucraina almeno 24 morti e oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi su obiettivi civili. 20 anni fa invece l'omicidio di Anna Politkovskaya, giornalista scomoda al Cremlino. Domani il via libera definitivo alla nuova legge elettorale alla Camera con voto segreto. Nel campo largo AVS e 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ottobre, 3 anni fa il massacro di civili di Hamas, polemiche durante le commemorazioni in Israele. Nel mirino Netanyahu, che sarebbe stato avvisato in anticipo da Egitto ed Emirati Arabi, ma non ha fatto niente per evitarlo. Arrestato in Iran il nipote del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, una delle oppositrici più famose del regime degli Ayatollah. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. È morta Mari Carmen Abascal, l'anziana di 87 anni diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Era stata sfrattata dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro a Madrid lo scorso 23 settembre. Da quel giorno è stata in ospedale. L'accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa è arrivato troppo tardi, ha commentato il sindacato dei Inquilinas. In diretta con noi da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
1: Sì, e Mari Carmen è morta proprio poche ore prima di firmare il nuovo contratto che gli avrebbe permesso di tornare a casa, ed è per questo che il sindacato degli inquilini, che ha subito organizzato una conferenza stampa, parla di una morte inutile, che Mari Carmen sarebbe potuta rimanere a casa sua e morire tranquillamente. Accusa il rentismo, come lo chiamano qua, e cioè i fondi speculativi immobiliari di quello che è successo, cioè della morte di Mari Carmen. La donna era ricoverata in un ospedale di Madrid da 15 giorni, cioè dal giorno dello sfratto. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate notevolmente. La reazione emotiva della Spagna è fortissima. Dalla campata della Plaza del Sol è partito un corteo verso il Parlamento spagnolo, che si è trasformato ora in un sit-in. La televisione pubblica spagnola è in diretto, ha una programmazione in diretto speciale proprio per parlare della morte di Mari Carmen. Anche il premier Pedro Sánchez ha mandato un messaggio di cordoglio la morte di Mari Carmen su Twitter. E ancora bisogna capire, troppo presto per capire quale sarà l'impatto della morte di Mari Carmen sulla campagna elettorale che inizierà tra poco e sulle elezioni convocate dal presidente del Consiglio Sánchez per il 29 novembre. Di certo c'è solo che la mobilitazione è destinata a crescere in vista dello sciopero generale per il diritto alla casa convocato, già c'è la data, per l'11 novembre. A voi la linea in studio.
0: Grazie mille a Giulio Maria Piantadosi. La Russia continua a intensificare gli attacchi in Ucraina. Come nei giorni scorsi, anche oggi sono stati colpiti diversi obiettivi civili. È fondamentale che i leader non rimangano in silenzio, perché la Russia intende continuare verso l'escalation, ha detto Zelensky in serata. Il servizio di Emanuele Valenti.
2: I bombardamenti sono stati la notte scorsa e questa mattina presto, colpite diverse località un po' in tutto il paese. La situazione più critica è a Priluki, regione di Chernihiv, siamo sopra Kiev, verso il confine con Russia e Bielorussia. Un missile è caduto su un edificio residenziale di 5 piani, distruggendolo completamente, 18 i morti, compresi 5 bambini, alcuni molto piccoli, e più di 50 feriti. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie questa sera. Come dicevamo, gli attacchi sono stati su diverse località, quindi anche Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk, e anche qui sono state colpite spesso aree residenziali. Bombardate anche infrastrutture energetiche, ci sono stati anche attacchi ucraini in territorio russo. russo. Ricordiamo che solo pochi giorni fa l'amministrazione Trump parlava con fiducia di tregua energetica. Zelensky ha parlato di un attacco vile, un regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, che oggi ha detto il presidente ucraino. Kiev sostiene che Mosca abbia cambiato strategia e che spari volutamente ancora più di prima su obiettivi civili. Che sia o meno un cambio di strategia, è molto chiaro come continui a mancare anche il minimo spiraglio per arrivare in qualche modo alla fine di questa guerra.
0: E oggi sono 20 anni dall'omicidio di Anna Politkovskaya, la giornalista russa che aveva fatto molte inchieste scomode per il Cremlino, è stata uccisa a Mosca nell'ascensore del palazzo in cui abitava. In tutti questi anni sono state condannate diverse persone come esecutrici materiali dell'omicidio, il mandante però non è mai stato identificato. Sentiamo Riccardo Nuri di Amnesty International.
3: Come in tante altre vicende, conosciamo tramite sentenze i nomi degli esecutori, ma manca il mandante. Siccome tutte le indicazioni hanno fatto dall'inizio supporre che si fosse trattato di un delitto di Stato, oggi non abbiamo ancora un'aula giudiziaria in cui sia stata pronunciata la parola colpevole per chi ha ordinato l'uccisione di Anna. Dopo 20 anni è difficile immaginare che ci sia una confessione spontanea di responsabilità nell'essere stato il mandante. Non sappiamo la catena di comando di cui abbiamo conosciuto attraverso una sentenza soltanto una piccola parte, cioè un funzionario del Ministero dell'Interno russo. Questa catena di comando quanto è andata in alto? Io constato solo la estrema ipocrisia delle parole di Putin, che già all'epoca aveva un ruolo di leadership nella Russia, che parlò di un delitto contro la Russia, di una persona valorosa, quando era evidentemente la nemica numero uno di Putin.
0: Oggi la Camera ha approvato anche il terzo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Domani dovrebbe arrivare il via libera definitivo alla legge che introduce il maxi premio di maggioranza e le finte preferenze. L'approvazione della legge spiana la strada alle elezioni. Nella maggioranza non c'è accordo su quando indirle, se in primavera o alla scadenza naturale di novembre. Ma nel campo largo la tensione cresce. Si discute sulle primarie, il PD vuole farle, gli alleati invece le vedono con meno favore. Questa sera le opposizioni hanno chiesto al presidente della Camera Fontana di garantire l'effettiva segretezza del voto, cosa che negli ultimi appuntamenti è stata un po' messa in dubbio. Anna Bredice.
4: Ci sono tante ragioni per cui domani l'opposizione voterà contro la legge elettorale, punti che verranno inseriti poi nei ricorsi alla Consulta, ma ce n'è uno in particolare che sta creando tante tensioni dentro al campo largo anche oggi, alla vigilia dell'approvazione della riforma elettorale. L'obbligo di indicare il candidato premier costringe a scegliere il leader della coalizione subito, tanto più che Giorgia Meloni minaccia i suoi di andare ad elezioni anticipate, aprile-maggio, dice il senatore dei Fratelli d'Italia Malan. Il campo largo è diviso e oggi l'immagine della distanza si è mostrata con evidenza. Un pranzo a tre a Montecitorio, Conte, Bonelli e Fratoianni, esattamente il leader del campo largo più restii alle primarie. I due esponenti del campo largo vorrebbero un terzo nome. Conte pochi giorni fa avrebbe proposto a Schlein un passo indietro di entrambi per scegliere un nome che possa rappresentare tutti senza divisioni. Esclusa dal pranzo di oggi Elly Schlein, benché presente anche lei a Montecitorio, l'unica che continua a sostenere due scelte: o è il leader chi ha un voto in più o si fanno le primarie e lei correrà. Tutti hanno smentito che al centro del pranzo si sia discusso di primarie, si è parlato di legge elettorale, dicono, ma pochi ci credono, visto che il tema ormai sta monopolizzando il dibattito sui prossimi passi dentro al centro-sinistra, a danno del programma comune, di cui non si conosce nemmeno la data ancora per ritrovarsi e discuterne. Si aspetta il 18 ottobre, sostengono, il giorno in cui il PD terrà l'Assemblea nazionale e prorogherà il mandato alla segretaria e AVS presenterà i suoi punti programmatici. Linea lo studio.
0: Ansia e preoccupazione per il sistema Italia, queste le parole con cui il ministro dell'economia Giorgetti ha commentato i conti del paese. Con i titoli in crisi e il costo dei carburanti che non smette di salire, la presidente del Consiglio Meloni si appella ancora alle compagnie petrolifere e all'Europa. Massimo Alberti.
5: È ormai da dopo il documento di finanza pubblica che il governo non parla più in termini ottimisti dei conti. Oggi Giorgetti ha parlato di ansia e preoccupazione. Il suo vice Leo solo pochi giorni fa definiva la manovra difficile. Sembrano mettere le mani avanti per una manovra che alla vigilia delle elezioni rischia di diventare un incubo per il governo e non è l'unico. Il quadro già piuttosto precario peggiora di giorno in giorno. I rendimenti dei titoli continuano a salire in tutta Europa, indebolendo l'euro sul dollaro e le borse, salire lo spread, facendo saltare i conti sul debito. I carburanti sono tornati a salire e Meloni balbetta di nuovo di accise mobili, facendo capire che però i 180 milioni di extragettito IVA servirebbero, e si appella al buon cuore delle compagnie petrolifere per applicare appieno il tetto dei prezzi che di fatto è saltato. A stretto giro di posta arriva la risposta pubblica di Eni, che le stampa un bel no. Va da sé che così il governo non sa come uscirne e si aggrappa all'Europa. Se da un lato, a fronte dell'inflazione e difficoltà finanziarie che riguardano un po' tutti, si dice aperta a discutere, dall'altro ribadisce che non saranno prese decisioni. Non possiamo mettere in discussione ogni volta i vincoli di bilancio, la flessibilità già c'è, ha detto un alto funzionario in vista del vertice Ecofin del 9, che invece discuterà di tassa sugli extraprofitti. Il tema del diesel, del resto, riguarda settori vicini al governo, come gli agricoltori, che scalpitano, e dall'altra c'è una sanità sempre più in crisi. Per il Gimbe, negli ultimi 3 anni il pubblico ha perso 19 miliardi, tagli che hanno colpito soprattutto il personale e spinto chi può verso il privato, mentre il governo si appresta a indebitarsi per 14 miliardi in più in armi e spese militari.
0: 3 anni fa, il 7 ottobre, in Israele, quella di oggi è stata una giornata di commemorazione delle 1200 vittime e di proteste contro il governo. L'esecutivo di Benjamin Netanyahu è accusato di non essersi assunto le sue responsabilità sulle falle di sicurezza che hanno permesso la strage di Hamas. Accuse a cui quest'anno si unisce anche il fatto che la premier sarebbe stato avvertito da Egitto ed Emirati Arabi prima dell'attacco, ma non avrebbe fatto nulla per impedirlo. Oggi intanto l'esercito israeliano ha lanciato una serie di operazioni sia a Gaza che in Cisgiordania. Nella striscia sono 5 le vittime a Khan Yunis, mentre un palestinese è morto in un attacco di coloni vicino Nablus. Il terzo anniversario del 7 ottobre cade in piena campagna elettorale, con Israele che andrà al voto il 27. Qual è la situazione per Netanyahu? Ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
6: Le recenti rivelazioni confermano che Netanyahu era stato avvisato, non ha fatto nulla per proteggere gli israeliani dal 7 ottobre. Questa cosa ha scavato ulteriormente rabbia, ma non ha spostato in modo significativo i sondaggi elettorali. Una buona fetta di popolazione continua a sostenere Netanyahu. Cioè, il paradosso è che Netanyahu è impopolare quanto basta da dire che comunque la maggioranza degli israeliani lo odia a morte, ma non quanto basta da dire certamente perde le elezioni, perché c'è questa frattura molto profonda tra

0: riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile sopra Riyadh. In Yemen la maggior parte degli scontri sono nella zona strategica di Taiz, che permette di controllare la costa occidentale sul Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb. È stato arrestato Kamil Mohammadi, nipote di Narges Mohammadi, attivista iraniana per i diritti umani e premio Nobel per la pace nel 2023. Il regime degli Ayatollah avrebbe arrestato il nipote per esercitare pressione su Narges Mohammadi, che è una delle figure più note dell'opposizione civile iraniana. Ci dice di più l'attivista Leila Mandrelli.
1: È un giovane, si chiama appunto Kamil Mohammadi, che è il figlio del fratello di Narges Mohammadi. Risiedono entrambi, fratello e figlio, nella città di Mashhad. Sembra appunto che sia stato anche lui arrestato brutalmente, sia stato prima condotto in un luogo così d'arresto iniziale e che poi sia stato trasferito nel carcere di Wakil Abad, appunto di Mashhad. Lui non ha mai avuto nessuna storia di attivismo di nessun genere, men che meno politico, e che quindi questo arresto si è confermato ulteriormente è di certo un modo per fare pressione sulla premio Nobel per la pace. Da quando è uscito la sua autobiografia scritta dal carcere, l'attenzione di nuovo su di lei, ma soprattutto in generale sulla condizione dei diritti umani, dei prigionieri politici, delle donne, i numeri impressionanti delle impiccagioni, tutto questo attraverso lei può presupporre molto facilmente che la Repubblica Islamica stia tentando di ricattarla e fare pressione su di lei.
0: È morta Barbara Spinelli, giornalista, intellettuale, politica, figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschman. È stata una voce autorevole della cultura italiana ed europea. Nel 2014, in occasione delle elezioni a Bruxelles, è stata tra i fondatori della lista unica della sinistra L'Altra Europa con Tsipras. Abbiamo chiesto un ricordo a Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia e collaboratrice di Spinelli al Parlamento Europeo.
2: È quasi impossibile da pensare che Barbara non ci sia più, che non ci sia più la sua voce così cristallina e così libera, così capace di rompere le retoriche, e lo ha fatto nella sua carriera luminosa di giornalista, ma secondo me lo ha fatto soprattutto dentro il Parlamento Europeo, che per certi versi è il luogo delle retoriche, delle frasi fatte, di politiche che hanno destrutturato quello che era il sogno di suo padre Altiero Spinelli, e che lei però ha continuato a voler risignificare.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona notte da Matteo Lefons.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Club Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Weird Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori.
2: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.
2: Ma che cosa è?

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

centesimo di secondo incontra i primi satelliti artificiali. In poco più di un secondo raggiunge la Luna, in 12 minuti Marte, in 40 Giove, 6 ore per lasciare il nostro sistema solare. Nei giorni successivi incontra

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.